0: dali occupa che tu mtwano yelo passanja se dali occupa
1: pucho
0: che tu mtwano yelo